0: Support for HPR comes from Hawaii Island Community Health Center, a nonprofit offering access to integrated care to all families island-wide, featuring school-based care and mobile clinic services. HICHC.org. Support for HPR comes from Chaminade University. Its Doctor of Marriage and Family Therapy prepares therapists to help meet the need for mental and family health professionals. Chaminade.edu.
1: Tranquilla. Guardate questo foglio.
2: Nome, è il foglio che Figaro li scrisse.
1: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
2: Io non intesi niente.
1: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
2: Di che?
1: La fai qualcuno?
2: Chi volete che sia?
1: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
2: Ah, sì, Susanna, appunto.
1: Che passo mi diceste a

0: non so nulla. Ma turbata senz'altro.
1: A questo serva, io che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero, e lo vedrete adesso.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprirei senza chiari e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Quale vi piace? Entro quel gabinetto di ben chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece è un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare per questa sera. Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che l'onor non è stato.
0: E dunque, dite, lucida, no?
1: Sentite, no?
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il raggiro! Ante, ma perde il foglio! Esci ormai, garzone!

0: ma il paggio rinchiuso
1: fu saper partire,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu sol per mollarmi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio.

di fuori son già i suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo in fretta, la turba m'aspetta. Andiamo in fretta, un dubbio toglietemi, intria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei carte, un'arte dei

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente e all'usanza

0: ascolta, guarda nessuno, ascolta, guarda nessuno. Da balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor Dio ci dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i canofani,
1: il giardino,
0: sì,
1: ma sei tu, su e ci sono certo, vieni, raccoltemi, vieni a far qui, con quel buon padovetto vegino.
0: Raso ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che faccio.
3: Su tutto lo vidi.
0: Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Io sei cotto dal sorge del dì, tu sei cotto dal sorge del dì. Ripetimi, ripetimi. Da balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: il giardino.
1: La signora, se noi guarda il vino, segui pure.
0: E in volte dei testi,
2: non lo dici.
1: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo stupore,
1: credere non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Quel salto la costa così.
1: Chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste qualcosa?
0: Che dice a me parli di ragazzo?
1: Che rubini! E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia me forse i sarà.
0: Questo no, che cavallo, non vedi saltare di là.
1: Che pazienza,
2: oh,
1: figliam questo bagno.
2: Cosa succede, vedrò?
1: Dunque tu, e salta giù, ma perché?
0: Che timor,
1: l'ha rinchiuso. Aspettando quel caro visetto, ti becca un sussurro forduso, volò il grido a sé, l'ho scritto via.

0: tosto, tosto. Io tanti aspettate.
1: Sarà forse il sommario del tempo.
0: La lista degli osti. Parlate, se tu lasciano. Lasciami e parti.
1: Per possibile.

0: testa, che testa, questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca, vi manca.
1: Succede?

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto.

un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo se stessa.

0: Chissà che la tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fo sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Or ve lo riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi promisi!

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, la contessa tenderà gli aspetto.
1: Mi fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Ditemi la vostra, o signor scontro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato hai vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io cadere?

vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi vi Antonio, e a un incognito figaro ricurso.

0: Scesanite, o pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: Addio, amara.
1: Sposa, io sarò d'un mancherò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: Che è giusta la sentenza, o pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: In che superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Sei capestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
3: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor, anzi, rubato.
3: Come?
1: Cosa?
3: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme, i ricamati panni, che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo, al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa, un braccio destro.
3: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
3: È vero, sono io.
0: Chi?
3: Chi?
0: Chi?
3: Rapir
2: presso un castello.
3: Ecco tua madre. Valia, no, tua madre.
0: Sua madre.
3: Cosa sento?

Parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la
0: lasciate agli altri avi suoi.
1: Helvi!
0: Andiamo, e li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, vi siamo un luogo. Scrivi, chi io scriva, ma signore.

0: cos'è taccio? E questo è l'ufficiale.
1: Ebbene,
0: madama.
1: Io sono il signor Dino. Irrifate sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Per lo dirne a fresco, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensi?

0: Barbarina se mani, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi, ordatevi padrone.

0: è che vorresti ballar col piestro. Non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Non si può provare il terrazzo, lasciate fare a voi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si gli andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia Bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Or ci sei?
0: Che diamine canta?
4: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso.
4: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il

usanza, e donne figlie agri, in ogni luogo. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che ritiene nel passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

Andati amici, che sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: Susanna, ma spilla. E così tenere del vestiroso sai di far tutto sfatto. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva. Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla sua.

0: quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, questo oppio ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Allerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutti i mali.

0: Swan,
1: vegli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa. Onesta, e che feudo al signor.
1: Oh, buono, buono, capisco come dire. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti quanti.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

0: momento della mia cerimonia. E godeva leggendo, e nel vederlo io rideva.
1: Di me...

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, che il fidar s'attonna,

streghe che incantano per farci menar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son moe pizzezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affatti che fingono mentre amore non

Aprite un po' quegli occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: picciolarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Darmi umido la notte, io mi ritiro.
1: Eccoci della crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama infernette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
1: Fresco, il fresco!
0: Resta

0: guardia, quella forma me commentia. Non so se io veglio o dorma.
1: Oh, Peter Pan!

sei la contessa, a te giungete, vedretella voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò.

Ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini, ordini,